0: Guillermo, Guillermo Acopio, te lo ripeto, perché è
1: Kiko Fernández, Ilito Pozas, Flow Fire.